0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

La senti e già lo sai che brucia dentro come una fiamma ormai. Ti lascia il segno quando mi guardi tu. So quello che vorrei.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: Male, servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

vittime in una finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
2: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: La caramella Smog. La caramella che si può accettare anche dagli sconosciuti. Caramella Smog. In ogni stagione un fresco respiro.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

solitudine, pianeti controversi, noi, un equilibrio fragile, decidere chi è.

forte il senso dell'impegno, il bisogno di lealtà. Un uomo per eccesso, forse per difetto, chi lo sa? Tu l'energia e il coraggio, io la stessa scuola.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
4: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alpedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto l'appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
4: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cannemozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
3: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026, cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio e l'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica,
5: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, già sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, succede Salvatore Curcio. Nel suo primo intervento ha indicato tra le priorità del territorio il contrasto ai reati ambientali, alla criminalità economica e ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai reati più gravi contro le persone e il patrimonio. I carabinieri hanno sventato due truffe ai danni di anziani nel catanzarese a Catanzaro. Una donna insospettita da una telefonata con richiesta di denaro a gioielli ha avvisato l'arma, consentendo l'arresto di due uomini residenti in Campania. Un secondo tentativo è stato bloccato a Satriano grazie alle segnalazioni dei cittadini e al tempestivo intervento dei militari. L'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, tenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziamenti per 533.000 euro destinati ai programmi di internazionalizzazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale dell'istituzione nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di antica Croton nell'area Pignera Stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C. I ritrovamenti saranno ora sottoposti a interventi di restauro e approfondimento scientifico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Dai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

sono i soldi adesso. Che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso. Effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovate ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio libero al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze e di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
3: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
3: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spazio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
2: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026 e cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio

0: Voce amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni nel 1957, il giornalista Mario Giordano nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle nel 1975 e Zoe Saldana nel 1978 e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno

Uno, due, cento. Uno, due, tre. Uno, due, cento. Non mi piace parlare, ma mi piace sentire. Non mi piace studiare, ma mi piace sapere. Non mi piace l'altezza, eppure amo volare. Ho le tasche bucate,

100. Non ho voglia di amare, però vivo col cuore. Sento freddo d'estate, sono fuoco nel mare. Non mi piace chi guarda, ma non vuole vedere che un sorriso alla carta.

0: 200.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

segreti, come dirgli al diavolo. Non sono carezze, fiori di papavero. Fosse l'ultima notte, ti regalo il vomero e te lo metto al collo.

0: nascondiamo dietro certe dipendenze. Lo so, ma ne voglio ancora. Bella stronza la vita.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

0: altro che l'uso.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri, la prima volta che accade da oltre 18 mesi. Sul fronte intanto la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini, ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Basile Frumusake.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: E con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui erano previsti per oggi nei pressi di Lucerna. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia. Rinnovate ancora una volta, da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
1: Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il ministro della Difesa.

0: Il sito web specializzato Flight Radar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il paese. Voltiamo pagina. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del Cardinale Camillo Ruini. La Chiesa italiana, ha detto il Papa nell'omelia, gli deve moltissimo. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della Diocesi di Roma. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Trumasache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio. Lo sport del calcio, i mondiali, interesse in salita, il servizio della redazione.
1: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
0: Oggi alle 21, ora italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca a Brasile Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Con questo per il momento è tutto, dopo.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica. La tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: letto.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Wow. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

come quando non si ride più, come quando il tempo è fermo ai ricordi, quelli più belli, perché è tutto quello che hai. È come quando senti di voler sciogliere in un semplice abbraccio tutte le scuse, paure, due cuori. È come quando arrivi sempre in ritardo all'appuntamento con te stesso,

rapperà che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

E allora, ce l'abbiamo fatta! Venerdì 19 giugno, ragazzi! Siamo arrivati al nostro bel weekend energetico. Alessandro Fizzotti al microfono dal nostro studio centrale. Sapete chi compie gli anni oggi? Vediamo un po' se indovinate. È un gattone. È un gattone che odia i lunedì e ama le lasagne. Lo sapete chi è? È Garfield! Ragazzi, buon compleanno a Garfield! Praticamente il mio spirito guida e scommetto anche un po' il vostro. Nel Fizz the Morning, puntata ad alto tasso di energia oggi. Zero pensieri negativi, solo i piani davvero per il weekend. La classifica delle canzoni più trasmesse della settimana. Preparatevi perché chiuderemo in bellezza, eh? Meno stress, più sogni e perché no, magari una lasagna stasera per omaggiare il festeggiato, il nostro Garfield. Intanto ricordatevi che tra poco ci sarà Ermanno Accardi per fare insieme l'almanacco del giorno. Alla scoperta di questa giornata scopriremo tante cose interessanti, qualche chicca che rimane ancora lì nel diario della nostra vita. Poi con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista, andremo a scovare quegli eventi, quegli appuntamenti davvero invisibili, così si chiama la sua rubrica. E ancora tante notizie, tante chicche dalla nostra redazione, ne avremo una da scegliere per voi e quella andremo a scegliere davvero per far sì che sia una giornata diversa questo venerdì per tutti. La buona musica, che è quella che davvero vi faremo ascoltare con grandi scelte, ricordo, via WhatsApp potete richiedere anche la vostra canzone preferita. Alzate il volume, il weekend inizia adesso!

0: Un brano di Quintiliano al Classico per la seconda prova scritta della maturità 2026. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta e Camorra, e Cosa Nostra in Lombardia, che vede imputate 45 persone. Poi ancora una cronaca e lo sport, tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studio. Un brano di Quintiliano al Classico. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. In Gran Bretagna si apre una nuova fase e politica all'interno del Partito Laburista, e la servizio della redazione.
2: Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
0: Resta a Milano il processo Idra, con al centro una presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia, che vede imputate 45 persone. Lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano, che ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo le quali il primo atto costitutivo dell'associazione mafiosa sarebbe avvenuto nel marzo 2021 a Dairago, comune che rientra nella competenza di Busto Arsizio, per il collegio in linea con la procura. L'incontro iniziale che ha dato il via alla presunta attività criminale del consorzio è stato nel giugno 2020 al ristorante Sardinia in Veruno, centro del milanese. Tragedia a Reggio Emilia, dove un ragazzino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il minorenne è stato travolto ed è finito violentemente a terra. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi con un'ambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'arcispedale Santa Maria Nuova. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Lo sport, il basket. L'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia al Taliercio. La formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia, conquistando lo scudetto numero 32 della sua storia. Lo fa a Venezia in casa di una Reyer da applausi, anche solo per aver raggiunto la finale, aver costretto la formazione di Poeta a gara 4, ma per una gara che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia, sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi, in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi, Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeňitek, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia nel quarto di finale contro l'ungherese Mihály. Martini si è imposto 15-10, in semifinale ha ceduto al polacco Andrei Rzagdrowski 15-7. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sudorientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lunghe le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto ondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: E siamo arrivati al venerdì di questa settimana di giugno, targato 19, e abbiamo con noi l'almanacco del giorno curato dal nostro Ermanno Accardi. Eccolo qua, buongiorno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, santo del giorno, 19 giugno, San Romualdo, originario di Ravenna, di origine nobiliare. Romualdo divenne eremita e si spostò in Italia per parecchi anni, provvedendo alla costruzione di piccoli conventi e facendosi promotore della vita evangelica tra tutti i monaci che incontrava, con l'intento di riformare monasteri ed eremi seguendo il modello degli antichi cenobi dell'Oriente. La sua notorietà e il suo modo carismatico di predicare favorirono il contatto anche con potenti principi e prelati. Accade oggi, 1918, muore precipitando con il suo velivolo in fiamme Francesco Baracca, asso dell'aviazione italiana durante la Prima Guerra Mondiale. Baracca partecipa a 63 combattimenti aerei. 1938, a Parigi, la nazionale italiana allenata da Vittorio Pozzo batte l'Ungheria nella finale del campionato del mondo di calcio. 1938, il torneo risente pesantemente del clima di tensione che si respira alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. 1976, la sonda Viking 1, lanciata da Cape Canaveral il 20 agosto 1975, entra nell'orbita di Marte. Il Viking inizierà ben presto il suo lavoro di ricerca di microorganismi marziani e fotograferà a colori incredibili panorami del pianeta rosso. 1999, muore Mario Soldati, scrittore, regista e sceneggiatore. Soldati è una figura assolutamente originale nel panorama letterario italiano del Novecento. Nato nel 1906 a Torino, Soldati esordisce nel 1929 con la raccolta di racconti Salmace. 2014, in seguito all'abdicazione di re Juan Carlos, sale al trono di Spagna figlio 46enne Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone e Grecia. Non aggiungo altro, che insomma veramente un nome lunghissimo. E poi oggi, Alessandro, la giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati, che è stata introdotta il 19 giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana e per onorare le migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Proverbio di oggi, di giugno: non c'è altra cura che per i campi e per la mietitura. E lui, la cura migliore per i campi e per la mietitura è giugno e le sue temperature. E poi, in chiusura, William Keane, che è stato un cartoonist americano, voglio dire, uno dei conosciuti, voglio dire, bravissimi illustratori comici dei quotidiani, dei giornali americani, dice che la vita non è una gara, ma un viaggio da assaporarsi in ogni suo passo, lungo il percorso. Ieri è storia, domani è mistero e oggi è un dono, è perciò che lo chiamiamo il presente. Facciamoci caso a questa cosa, il presente è il dono, effettivamente non è, bisognerebbe meditarci sopra. Caro Alessandro, beh, a questo punto auguriamoci non solo buona giornata ma anche buon weekend, buon fine settimana, ci sentiamo lunedì, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao.
1: Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Fizz in the morning.

0: In diretta come sempre all'interno del nostro Fitz and the Morning abbiamo gli invisibili, rubrica curata dal nostro amico giornalista Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, bentrovato.
1: Grazie, grazie, bentrovato a te e agli amici in ascolto.
0: Allora, abbiamo eventi e appuntamenti da segnalare per questo fine settimana e giorni a seguire. Da dove parti, Paolo?
1: Partiamo, ci trasferiamo ad Arezzo, dove l'edizione di giugno della celebre Giostra del Saracino. La rievocazione principale del centro storico aretino, i cavalieri dei quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant'Andrea e Porta Santo Spirito si sfidano giostrando contro il burattino. L'evento include sfilate di costumi medievali, sbandieratori e cortei figuranti per le vie della città. I dettagli sugli orari e i biglietti ne sono consultabili sul portale ufficiale Discover Arezzo. E non molto più lontano siamo a Grosseto, dove si prepara a vivere la quarta edizione di Grande Estate, rassegna musicale che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. È già iniziata e prosegue fino al 25 giugno in Piazza Dante e tornerà a trasformarsi in un grande spazio di musica, spettacolo e aggregazione, con eventi in programma dalle 21.30 alle 23.30. Sul palco saliranno artisti capaci di coinvolgere pubblici di tutti i tipi, da Shai e Damietta passando per Garibaldi Brox, Alexia, Lux 3 e Cristina D'Avena, un'edizione che segna anche rafforzamento e sostegno da parte degli sponsor del territorio. E dopo questa segnalazione di questa manifestazione così ricca di contenuti, un appuntamento della prossima settimana, 22 giugno, lunedì, siamo a Fasano, Brindisi, in piazza Acciaia, dalle ore 21 a ingresso libero, arriva C'è Colors, tra le realtà più amate del panorama pop italiano contemporaneo. È un evento molto atteso nel cuore di Fasano, a ingresso gratuito. Questo abbiamo detto per la festa patronale. E invece domani siamo in provincia di Cosenza a Lattarico, progetto Tarantella, presso Piazza del Popolo alle 21.30 si terrà il live musicale nell'ambito della manifestazione Maestri e Melodie, viaggi nell'universo dell'organetto. Strumento che a me piace molto e che consiglio chi può e da quelle parti di andare a sentire ed ascoltare. E con questa nota salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie al nostro Paolo che ritorna con noi la settimana prossima, come sempre qui nel Fitz and the Morning.

Allora, buongiorno, bentrovati al Fizzone Morning del venerdì. Se usate i social per informarvi o fare acquisti, aprite bene le orecchie perché Meta ha appena dichiarato guerra aperta ai truffatori del web. Ecco le novità che cambieranno un po' il volto di Facebook, Instagram e WhatsApp. Il colosso di Menlo Park ha annunciato un nuovo pacchetto di contromisure per fermare le frodi che sfruttano proprio l'intelligenza artificiale. Avete presente quei video dove personaggi famosi sembrano consigliarvi investimenti miracolosi? Sono i cosiddetti celebyte. Rilevamento in tempo reale. Nuovi sistemi avanzati analizzeranno testo, immagini e contesto per bloccare istantaneamente i furti di identità e i link pericolosi. L'obiettivo è drastico. Entro la fine del 2026, il 90% dei ricavi pubblicitari dovrà provenire solo da partner verificati. Niente più spazio per i furbetti dell'advertising. Insomma, preparatevi a vedere nuove notifiche sui vostri schermi. Su Facebook arriveranno segnalazioni specifiche per le richieste d'amicizia sospette. Su Messenger il sistema monitorerà in automatico gli account che mostrano comportamenti anomali. Su WhatsApp riceverete una notifica immediata ogni volta che qualcuno proverà a collegare un nuovo dispositivo al vostro profilo. I numeri della battaglia. Dopo le polemiche sui profitti derivanti da inserzioni ambigue, i dati mostrano una vera svolta. Nel corso dell'ultimo anno sono state rimosse ben 159 milioni di inserzioni fraudolente. Circa 11 milioni di account legati a organizzazioni criminali sono stati disattivati e le segnalazioni di truffe a livello globale sono già crollate del 58%. Qual è il nostro consiglio? Anche se la tecnologia ci protegge, la prudenza non è mai troppa. Se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è un

Insomma, anche le piattaforme, quindi dei social network, si stanno muovendo per tutelare i propri iscritti, e questa è una bella notizia. Questo è il mondo di Meta, che comprende Facebook, Instagram e WhatsApp, ma sicuramente si muoveranno anche tutti gli altri colossi social per proteggere i propri utenti, che alla fine sono, lo ricordo, clienti prima di tutto. È stato un piacere servirvi anche nella giornata odierna di questo venerdì. Vi lasciamo ovviamente al nostro bel weekend energetico radiofonico e quindi alle altre trasmissioni che verranno a seguire. Ritorniamo da lunedì puntuali più che mai per vivere insieme la giornata alla radio. Questo era il Fizz in the Morning e la voce che avete ascoltato è stata di Alessandro Fizzotti. Ciao a tutti!

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: RVA, Radio Voce Amica.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Con la seconda prova in programma oggi iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta nella Bergamasca, doppia inquietante scoperta. Saranno 10 gli appuntamenti della residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2027 e poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione

0: o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, con gli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta, il servizio della redazione.
1: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella-Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
0: Nella Bergamasca adesso per una doppia inquietante scoperta il servizio.
2: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
0: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, Motori tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno. Il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Ultima puntata della stagione 2025-2026.
1: Ma cosa
0: show.
1: Mi dici mai?
0: Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
2: Sono
0: pronti
2: qui
0: per vivere una grande
2: non
0: estate.
2: Non era Topo il Gigio.
0: No.
2: Ma è la vostra Topa Gigia.
0: Topa, certo. Tutta dire, l'ha detta lei. Quindi io me ne sto zitto.
2: Topolina.
0: Me ne sto zitto, che forse è meglio. Allora,
2: ma sì,
0: ragazzi,
2: perché tu devi sempre pensare male. Hai sempre dei brutti
0: ma
2: pensieri.
0: No, ma non è che c'è.
2: Hai dei
0: pensieri che
2: così
0: tu, che te
2: così
0: la lanci e te la fai e te la
2: copri. Ma sdoganiamo un po' queste parole,
0: sì,
2: che non è che significhino sempre e alludano sempre ad altro.
0: Assolutamente,
2: hai capito?
0: Sì.
2: Guarda, sai
0: sì.
2: chi è che ci insegna veramente
0: sì,
2: a ridere,
0: sì.
2: come dire, e a godere
0: di ogni
2: termine
0: sì.
2: senza avere, come dire, limiti? Ecco, i fablù medievali.
0: I fablù
2: medievali.
0: Senti, che roba, i fablù medievali.
2: Oh,
0: nell'ultima puntata parliamo di
2: parlavano di organi sessuali maschili e femminili che si incontravano, volavano insieme, erano molto poetici, no? Per non parlare dell'atto sessuale concreto, quello che pensi tu, no? Che sei un po' rozzo, che sei un po' dozzinale, che sei un po' materialone, no? Capisci? Quindi lui sente topa
0: nell'aria,
2: e topa.
0: Certo.
2: La topina,
0: certo,
2: no?
0: Perché la topina.
2: E invece fablù medievali, pensa che la chiamava la parpaia topola. Cosa ridi? È bellissimo.
0: La parpaia
2: topola.
0: È meravigliosa la parpaia.
2: E faceva
0: topola.
2: Delle grandi evoluzioni.
0: Lei arriva all'ultima puntata per lanciare delle evoluzioni.
2: Quando
0: sì.
2: si innamorava, faceva delle grandi topola. Evoluzioni la parpaia topola. Volava. Come
0: volava.
2: La poesia. Guarda,
0: ecco.
2: che bello parlare anche di cose così, che invece che fare il sorrisino malizioso come fai tu, potresti evolvere. E invece tu no, Alessandro Fizzotti rimane sempre basico, no? Cioè, però ragazzi, state con noi perché tra poco lo vedrete in una formula invece molto più, come dire,
0: rigorosa,
2: evoluta.
0: Certo. Allora, siamo pronti
2: in una forma
0: per
2: un po' più sviluppata.
0: Che tra poco,
2: infatti, tra poco ci saranno i suoi collegamenti
0: speciali
2: e saranno davvero interessanti.
0: Esatto. Poi le notizie, l'ultima notizia farlocca della stagione. Ringraziamo ovviamente tutto quello che è lo staff del nostro programma per essere stato con noi per tutta la stagione, anche la nostra regia, la nostra parte tecnica e il nostro editore.
2: Io
0: che ci ha supportato.
2: Ho solo un desiderio per l'edizione futura,
0: sì,
2: del
0: quale?
2: Fizz & Show. Se mi vorrete ancora tra voi, mi raccomando, cambiatemi la postazione.
0: Ecco, lei vuole un'altra postazione, sì. Vabbè, gliela cambieremo,
2: ecco.
0: Che bisogna fare? Intanto
2: perché
0: andiamo con
2: io
0: i punti di contatto, ragazzi.
2: Ho sempre avuto mal di schiena.
0: Andiamo?
2: Insomma, non è una bella cosa,
0: Se veggia.
2: Meno male che adesso c'è la vacanza per ripigliarmi.
3: Puoi contattare Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. Le tue email a diretta rva@tiscali.it.

0: Interesse in crescita per i mondiali 2026, attesa per il Brasile in cerca di riscatto. Il Canada travolta il Qatar per 6-0 ad una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismael Koné. Oggi alle 21, ora italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Motori torna alla MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Vediamo adesso ai mondiali. Interesse in crescita per la manifestazione del servizio della redazione.
3: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
0: Il Canada ha travolto il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismael Koné. Il centrocampista, in avvio di ripresa, subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso. In 11 contro 9 il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Oggi alle 21 ore italiana di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2.30 invece tocca Brasile e Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Il basket, l'Olimpia Milano vince la Serie A di basket ed è campione d'Italia. Al Taliercio la formazione di Poeta batte 86-72 Venezia e chiude la serie finale sul 3-1, conquistando il 32esimo scudetto della sua storia. L'Olimpia chiude una stagione perfetta, almeno in Italia. Conquistato lo scudetto, lo fa Venezia in casa di una Reyer d'applausi, anche solo per aver raggiunto la finale e aver costretto la formazione di Poeta a gara 4. Ma per una squadra che aveva vinto anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia sembrava poco più di una formalità, soprattutto dopo l'uscita di scena della Virtus. Motori torna alla MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Da oggi a domenica 21 giugno il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione. Si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi, con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Scherma, medaglia all'esordio europeo per Tommaso Martini. Il 23enne toscano conquista il bronzo nel fioretto maschile ai campionati continentali di scherma in corso a Antony, regalando la terza medaglia per l'Italia sulle pedane francesi in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi sempre nel fioretto, e Giulia Rizzi nella spada. Nella fase a gironi Martini ha messo insieme 2 sconfitte e 3 vittorie, poi nel tabellone di eliminazione diretta ha battuto 15-2 l'olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Čopeňitek, sconfitto 15-9, 15-8 agli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all'assalto per la medaglia nel quarto di finale contro l'ungherese Mihaly. Martini si è imposto 15-10 in semifinale, invece è ceduto al polacco Andrei Rzadrowski 15-7. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Al Fit Show abbiamo il piacere di ospitare un profilo di altissimo rilievo scientifico e accademico oggi, ma questa volta ci accompagna in un viaggio che sfida i confini della realtà. È con noi Vincenzo Lusa, giurista, antropologo, criminologo di fama internazionale, fellow dell'American Academy of Forensic Science e docente alla Sapienza di Roma. Vincenzo in libreria con un'opera monumentale edita da Armando Editore. Il titolo è L'essenza della reciprocità, un romanzo che parte come thriller investigativo ma che si trasforma rapidamente in una esplorazione, se vogliamo, dell'esoterismo. Benvenuto Vincenzo, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, alla radio e a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora Vincenzo, nel libro seguiamo l'agente Ethan Waltz che indaga su aerei che non precipitano ma sembrano letteralmente dissolversi in volo.
1: Esatto.
0: Da dove nasce l'ispirazione per un inizio così inquietante e pieno di suspense?
1: È una problematica che mi ha sempre affascinato, non soltanto quella dei trasporti aerei, della sicurezza, ma in realtà è uno scamotage per introdurre il lettore in una serie di stanze, chiamiamole così, un mélange di tematiche che mi hanno praticamente portato poi a produrre, a scrivere questo romanzo. Quindi si parte con un classico tipo di giallo investigativo, se vogliamo dire in questo modo, quindi con molto sfondo di thriller, per poi centrarci, appunto, come avevi giustamente accennato tu, problematiche un po' più sovrannaturali, ecco, sull'esoterismo, sul paranormale, nel quale il protagonista, questo investigatore Ethan Waltz, appunto, che è un grande esperto, fa parte di questa agenzia investigativa mondiale, perché il romanzo si colloca in realtà in un futuro molto prossimo in cui esiste questa agenzia dell'antiterrorismo aereo che fa appunto capo alle Nazioni Unite, ecco, viene coinvolto in un'indagine che ha qualcosa veramente di, non dico incredibile, ma quasi, come dice nel libro, impossibile. Quindi questa tematica è quella che mi ha praticamente portato a fare l'incipit all'inizio, sì, proprio ad entrare il

0: autore in questa tematica.
1: Senti, il protagonista deve dare la caccia a Istrice, che è un assassino creato in laboratorio nell'ex Unione Sovietica, no? Che usa però dei poteri addirittura della psiche, quindi psichici. Tu che sei un criminologo, come hai costruito questo cattivo così particolare e anche, fammelo dire, spaventoso?
0: Allora, un po' c'è fantasia, ma c'è anche una base di solita realtà. Nell'est sono stati studiati, come anche nei territori israeliani, delle persone che esistono, che hanno queste capacità. Si parte, noi ci ricordiamo di un famoso caso, che era quello di Uri Geller, che avevano questa capacità, non so se gli ascoltatori se lo ricordano, proprio di riuscire a piegare i metalli. Ecco, in realtà ci sono delle potenzialità all'interno della nostra mente. Noi non conosciamo poco lo spazio, ancora meno l'oceano, ma ancora meno conosciamo il nostro cervello, cioè la parte proprio dell'encefalo nelle sue più recondite composizioni e nelle sue potenzialità, tra cui anche quella del pensiero stesso. Ecco, questo mi ha sempre affascinato e mi ha portato a creare questo tipo di personaggio negativo sicuramente, che ovviamente per motivi di rancore utilizza le sue capacità psichiche per poter colpire quello che più odia, cioè, ma non voglio fare spoiler, insomma, ecco, questo per più altri lettori che stanno ascoltando, cioè che sono appunto l'aereo, navigazione, ma soprattutto le persone che ci sono a bordo.
1: Assolutamente. Senti, oltre all'azione, il tuo libro parla di vite precedenti, no? E di un legame d'amore che sfida il tempo. Ecco, quanto c'è di psicologico e quanto di spirituale in questo viaggio che Ethan compie per ritrovare se stesso dopo un trauma?
0: Come avevo accennato all'inizio, appunto il lettore entra in queste varie stanze, in questo mélange di tematiche di cui si compone il romanzo. L'ho detto che si parte con un thriller, si parte con una parte investigativa, ci si addentra nel paranormale, poi si entra in quella che viene chiamata a livello letterario una classica love story, ma è molto profonda, perché in realtà questa love story racchiude se stesso un mistero che riguarda il protagonista stesso. Cioè, si ritrova in un posto completamente diverso dopo aver espletato questa indagine, che tra l'altro ha un esito veramente drammatico, ma non voglio anticipare nulla o sbrare nulla sullo svolgimento della trama. Si ritrova in un paese completamente diverso, stiamo parlando dell'Asia, stiamo parlando del Giappone, dove ha un incontro con una donna estremamente particolare e molto importante proprio a livello planetario, e questa storia d'amore lo coinvolge profondamente, e un po' alla volta scopre un mistero che riguarda la sua esistenza, ma ci si addentra in qualcosa di, vorrei dire, onirico, ma non è proprio onirico, qualcosa che riguarda la trascendenza, cioè la spiritualità delle nostre vite passate, e questo diventa un tassello estremamente importante. Che può sembrare un po' quello che si chiama fantasy, non in stile tolkieniano, ma quello che gli americani chiamano urban fantasy, cioè qualcosa che è vicino a noi, non è fantascienza, ecco, in classico modo di dire, qualcosa che è vicino a noi, ma che assorbe dei piani astrali vicino a quello che si intende come misterico, praticamente. Quindi c'è un aspetto psicologico, ma anche un aspetto trascendentale, che è quello che riguarda anche il ritorno delle nostre anime.
1: Insomma,
0: infatti, sì, c'è una parte
1: è un bel mix anche, questo libro, un bel mix, insomma.
0: È una parte, infatti, anche molto ambientato anche in una parte dell'India, dove c'è una città molto particolare che riguarda proprio questa ricerca di noi stessi.
1: Abbiamo Fermati perché sennò veramente raccontiamo troppo. Allora, sì. Vincenzo Lusa, noi vi consigliamo L'essenza della reciprocità, edito da Armando, da portare con voi magari per le vostre prossime vacanze, perché no, per una bella lettura piacevole, insomma, alla scoperta, insomma, di tanti temi interessanti di cui abbiamo parlato nella nostra intervista. Un abbraccio, grazie.
0: Grazie a voi per l'invito e a tutti gli ascoltatori.

0: come animali notturni.
1: In quest'ultima puntata, venerdì 19 giugno 2026, siamo veramente arrivati, no, alla chiusura del nostro show radiofonico, ma vi misceleremo anche per questa puntata tanta buona musica, così come stiamo facendo dall'inizio trasmissione, Silvia.
2: Assolutamente,
1: e quindi,
2: sì, Alessandro.
1: Tra poco,
2: sì,
1: che cosa avremo?
2: Tra poco un collegamento speciale, ovviamente mescolato da tanta buona musica che siete voi a scegliere, siete voi inviando i vostri messaggi, inviando le vostre preferenze qui all'interno del Fizz Show. Continuate a scriverci e poi lo so che la state aspettando con grande trepidazione, la notizia farlocca immancabile. Vi dico che oggi davvero vi stupiremo.
1: Assolutamente sì, e non con effetti speciali. Andiamo.

0: E siamo arrivati all'ultimo spazio dedicato alle ricette per questa stagione, una rubrica seguitissima, devo dire, dal nostro pubblico. Abbiamo veramente migliaia di persone che hanno cliccato sulla pagina podcast del nostro Fit Show per andarsi a riascoltare le ricette e farle. Io sono uno di quelli. Fabio Zago, il nostro cuoco italiano, è qui con noi. E grazie Fabio per essere qui.
1: Grazie a voi per ascoltarmi e grazie a tutti.
0: E per essere stato al Fit Show anche per questa grande stagione. 9 mesi di radio abbiamo fatto insieme, ed insieme a te chiudiamo in bellezza perché presentiamo un altro piatto dedicato a questa stagione calda, che è il carpaccio alla pizzaiola, che mi ispira tantissimo. Raccontiamolo, Fabio.
1: Sì, vabbè, ho messo insieme due idee: quella del carpaccio classico che tutti conosciamo, fettine di carne sottile su un piatto freddo, ben distese, condite ovviamente con olio, sale, pepe, un po' di limone. Sapete che il limone cuoce parzialmente la carne, la rende più tenera e saporita, si condisce pochi minuti prima, altrimenti la carne cambia colore e cuoce, perde acqua, quindi errore gravissimo. Naturalmente poi con le varianti famose italiane, no? Negli ultimi 20 anni scaglie di parmigiano e rucola, tutto quello che volete. Una ricetta che nasce a Venezia per gli americani negli anni 50. All'Harris Bar avevano finito il roast beef, hanno affettato carne cruda, l'hanno servita, condita con una salsa olio e senape, è piaciuta molto, è diventato famoso. Carpaccio per via del pittore veneziano che usava queste tinte Bordeaux per i suoi arazzi, per i suoi dipinti. Storia sempre bella quella della cucina italiana. Beh, invece di condirla solo con olio, sale, pepe e limone, ho pensato che siccome siamo in estate e non abbiamo voglia di cucinare, ci tritiamo dei pomodori maturi, li condiamo anche in anticipo in un colavo, in un colino, così perde l'acqua il pomodoro, con origano, pepe, un goccio di olio, qualche oliva tagliuzzata, 2 o 3 capperi, proprio un nulla di capperi, e teniamo lì il condimento. Quando è il momento di andare a tavola, sul carpaccio il condimento non sarà più olio, sale, pepe, limone, anche quello un pochino, ma sarà queste cucchiaiate di questa, chiamiamola crudaiola pizzaiola, ecco. Naturalmente pane croccante, e il cuoco si siede a tavola con gli amici, e buona estate a tutti.
0: Fantastico, fantastico anche questo carpaccio alla pizzaiola. Insomma, abbiamo dato veramente tante istruzioni per l'uso quest'anno, soprattutto in questo periodo dedicato alla bella stagione. Come dici tu, Fabio, insomma, la convivialità è bella a tavola, non solo per chi si siede, ma anche per chi cucina, per cui anche il cuoco giustamente si deve accomodare, no?
1: E io faccio il tipo per chi prepara sempre per tutti, ovviamente.
0: Assolutamente, vabbè, non potevi fare altro, insomma, in questo caso. Fabio, grazie ancora per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie a tutti voi e buona estate anche a voi.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

0: E siamo quindi all'ultima notizia della stagione, Silvia. Di che cosa
1: allora,
0: ci parli?
1: Allora, amici di sabbia, di sole, di cocktail, oggi facciamo un salto al mare. Oh,
0: ecco,
1: non il, poteva mancare
0: il tanto adorato
1: puntata.
0: Da Silvia.
1: E non parliamo di creme solari e onde giganti. Parliamo di un fenomeno molto più misterioso.
0: Cioè?
1: Psicologia da spiaggia.
0: Psicologia da spiaggia.
1: Perché, ammettiamolo, sotto l'ombrellone non siamo tutti uguali. Ognuno è un piccolo universo. E gli esperti hanno già catalogato gli 8 tipi di persone che popolano la spiaggia d'estate.
0: E sentiamo.
1: Allora, c'è il professore.
0: Il professore?
1: Il professore di sabbia.
0: Sì.
1: Lui arriva con libri, mappe, appunti. Quindi non è in vacanza, è in missione. Ti parla di corrente, di marea, persino di archeologia marina. Se gli chiedi come si fa il mojito, ti risponde con la formula chimica del lime. Sta lì serio come se stesse facendo una conferenza, ma con un cappello di paglia storto in testa. Poi c'è la svantaggiata da spiaggia.
0: Sì.
1: Lei ha dimenticato la crema solare, il cappello, il telo e ti ritrova... Si ritrova rossa come una aragosta a piangere per tutto il giorno.
0: Ecco.
1: E si lamenta del caldo, ma non si muove mai dall'ombrellone perché ha paura di sciogliersi come un gelato al sole. Mossa brillante, fa finta di leggere il libro, ma è lì solo per farsi consolare, la svantaggiata da spiaggia. Poi c'è il mago della griglia.
0: Il mago della griglia.
1: Ah sì, perché lui porta il barbecue portatile, la carne, i würstel, il pane, la salsina magica, ti annuncia che oggi si fa festa, si crede il re della spiaggia, ma in realtà... È solo quello che fa uscire tutti dall'ombra per venire vicino al fuoco,
0: sì.
1: Finché non arriva la guardia che gli dice fuoco vietato. E poi c'è la nostalgica da gelato.
0: Sì.
1: Lei gira con il cono in mano, lo mastica lentamente, pensa agli anni 80 quando la spiaggia era ancora tutta una scoperta e non c'erano cellulari. Ti racconta di quando si stava così bene senza wifi e che oggi i ragazzi non sanno nemmeno cosa sia una conchiglia. Poi abbiamo il selfie dipendente. Quelli li vedi,
0: li vedi,
1: ce ne sono tanti.
0: Tanti.
1: Sempre con il telefono in mano, che scattano foto di continuo con il mare, con il cane, con il gelato, con la sdraio, con l'ombrellone, con il mare riflesso nel gelato. Insomma, sembrano più impegnati a costruire un profilo Instagram da urlo che a godersi il mare. E il vero tormento è quando la batteria finisce e non c'è una presa di corrente elettrica in vista, chiaramente, sulla spiaggia. E poi c'è il Rambo da beach volley, di cui ti parlerò tra

0: vogliamo chiudere, no, questa nostra bella stagione. Ve la stiamo raccontando un po' su quello che troveremo magari anche sulle nostre spiagge quest'estate,
1: in termini psicologici, perché c'è chi proprio ha studiato la psicologia da spiaggia.
0: Esatto, il Rambo da beach volley.
1: Sì, lui non si ferma un secondo, è sempre in movimento, ti sfida a beach volley, poi a nuoto, poi a paddle. È l'incubo di chi vuole solo rilassarsi come me. Lasciatemi dormire.
0: Esatto.
1: Ma è il soggetto perfetto per i tornei estivi. Ti lascia stanco ma anche un po' ammirato, perché io ho una grande ammirazione per questi personaggi che riescono a muoversi così tanto sotto il sole.
0: Ecco.
1: Poi c'è anche il rumoroso dell'ombrellone, Ale. Mm-hmm. No, questo veramente è insopportabile, perché parla forte, sì, ride ancora più forte, racconta barzellette di dubbio gusto e porta la festa direttamente in spiaggia. Ti chiedi se abbia mangiato peperoncino a colazione, ma è impossibile non notarlo. Quando se ne va, la spiaggia sembra un po' silenziosa e finalmente godibile.
0: Ma pensa.
1: E poi, per finire, per chiudere, la meditativa zen.
0: Ecco.
1: Lei è l'opposta del rumoroso.
0: Certo.
1: Sta lì in silenzio, medita, fa yoga, ascolta musica zen, ti guarda come se fossi una specie di essere inferiore che non ha ancora capito il senso della vita. Pensa che io una volta l'ho incontrata davvero. E non ci conoscevamo, mi rivolgeva per la prima volta parola e mi chiedeva: chi è il tuo capo spirituale?
0: Ecco.
1: Ma si può? Ma si può? Ma ci conosciamo?
0: È il registro di classe.
1: Vabbè, insomma, cari amici, se vi riconoscete in uno di questi tipi, anche voi siete proprio adatti per la spiaggia. Magari siete anche un mix esplosivo, cioè siete un po' meditativi zen e anche Rambo da beach volley, chi lo sa, a momenti, a tratti. Tu in che cosa ti riconosci?
0: Io non mi riconosco in nessuno, mi riconosco solo in me stesso e basta.
1: E vabbè, qualunque tipo possiate essere, anche non catalogato come fizzo, sotto l'ombrellone succede sempre qualcosa di divertente, di strano e anche umano, io dico. Quindi godiamoci l'estate con la crema solare, il gelato, magari con un po' di ironia, perché se la vita è una spiaggia, almeno che sia piena di risate.
0: Assolutamente sì, buona vita, buone spiagge, buone risate, buone vacanze. Grazie per averci seguito per tutta questa bella stagione. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti
1: e Silvia Polè.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi. Sul fronte intanto la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare, così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir. Una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale nel Barese. Turismo d'Italia si conferma la destinazione più attrattiva d'Europa. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
1: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, la periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato 2 uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga, sequestrati anche 2 fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I 2 dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe, l'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50 784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Elio Romano si è ufficialmente insediato alla guida della procura. Elio Romano si è ufficialmente

inflazione. Si tratta di un incremento del 38% rispetto all'anno precedente, un risultato che conferma il ruolo sempre più centrale delle istituzioni nel panorama accademico nazionale. Chiudiamo con la cultura e l'archeologia. Nuove scoperte emergono dagli scavi di antica Croton, l'area Pignera, stadio di Crotone. Tra i reperti più significativi, una testa con caratteristiche italiche risalente al III secolo a.C. e una raffigurazione della Gorgone datata al II secolo a.C. I ritrovamenti saranno ora sottoposti a interventi di restauro e approfondimento scientifico. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: RVA, Radio Voce Amica.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

tue pupille sembrano pallottole. Se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, si recherà in visita negli Stati Uniti. Mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca e altri funzionari dell'amministrazione. Migranti, Meloni e 18 leader europei attuare le norme sui rimpatri, inclusi gli hub. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. E poi lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti. A tra poco.
4: Beh,

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere tenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
2: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella-Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
1: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato, segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia, segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Voce Amica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi. Sul fronte intanto la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere. Tutto il Libano deve bruciare, così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. E poi lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti. A tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 Il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Ne ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
1: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri...
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. 3-time Big 3 MVP. The ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle 2-time Big 3.

0: e uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta, il servizio della redazione.
1: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia di Civitella-Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
0: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno, si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98, ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

importa, ricominciamo tutto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: per la

0: la tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
3: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei!
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe,
4: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
3: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
7: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
3: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nei primi
8: principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

la fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedizione.

che nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si apre una sfida interna nel partito laburista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio e Moretti nel processo per i fatti della Cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
5: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane saranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
3: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
5: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute delle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.
1: Scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si aprono sfide interne nel partito laborista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio Moretti nel processo per i fatti della cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricerca. Infine lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notizia.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia, ad Alessandria la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo
3: ballate con noi tutto il liscio il folk.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Ultima puntata della stagione 2025-2026.
1: Ma
0: del
1: cosa
0: Show.
1: Mi dici mai?
0: Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
2: Sono
0: pronti
2: qui
0: per vivere una grande
2: non
0: estate.
2: Non era Topo Gigio.
0: No.
2: Ma è la vostra Topa Gigia.
0: Topa, certo. Tutta da dire, eh? L'ha detta lei. Quindi
2: cioè, topina.
0: Me ne sto zitto.
2: Topolina.
0: Me ne sto zitto, che forse è meglio. Allora,
2: ma sì,
0: ragazzi,
2: perché tu devi sempre pensare male. Hai sempre dei brutti
0: ma
2: pensieri.
0: No, ma non è che c'è
2: hai
0: brutti pensieri.
2: Hai dei pensieri
0: che
2: così,
0: tu, che
2: così
0: te la lanci e te la fai
2: offuscati.
0: E te la
2: offuscati. Ma sdoganiamo un po' queste
0: ma
2: parole.
0: Sì, sdoganiamo.
2: Non è che significhino sempre, no, e alludano sempre ad altro. Hai capito?
0: Assolutamente sì.
2: Guarda, sai,
0: sì,
2: chi è che ci insegna
0: cosa,
2: veramente,
0: sì,
2: a
0: insegna,
2: ridere,
0: sì,
2: come dire, e a godere di ogni termine?
0: Sì.
2: Senza avere, come dire, limiti, ecco, i fablù medievali.
0: I fablù
2: medievali.
0: Senti che roba, i fablù medievali. Nell'ultima puntata parlavano
2: di organi sessuali maschili e femminili che si incontravano, volavano insieme, erano molto poetici, no? Per non parlare dell'atto sessuale concreto, quello che pensi tu, no? Che sei un po' rozzo, che sei un po' dozzinale, che sei un po' materialone, no? Capisci? Quindi lui sente topa.
0: Certo,
2: la topina,
0: certo,
2: no?
0: Perché la topina.
2: E invece fablio medievali, pensa che la chiamava la parpaia topola. Cosa ridi? È bellissimo.
0: La parpaia topola. È meravigliosa, la
2: e faceva
0: topola.
2: Delle grandi evoluzioni.
0: Lei arriva l'ultima puntata per lanciare delle evoluzioni.
2: Quando
0: sì,
2: si innamorava, faceva delle grandi evoluzioni la parpaia topola. Volava. Come
0: volava.
2: La poesia. Guarda,
0: ecco,
2: che bello parlare anche di cose così, che invece che fare il sorrisino malizioso come fai tu, potresti evolvere. E invece tu no, Alessandro Fizzotti rimane sempre basico, no? Cioè, però ragazzi, state con noi perché tra poco lo vedrete in una formula invece molto più, come dire,
0: rigorosa,
2: evoluta.
0: Certo. Allora, siamo pronti
2: in una forma
0: per
2: un po' più sviluppata.
0: Che tra poco,
2: infatti, tra poco ci saranno i suoi collegamenti
0: speciali
2: e saranno davvero interessanti.
0: Poi le notizie, l'ultima notizia farlocca della stagione. Ringraziamo ovviamente tutto quello che è lo staff del nostro programma per essere stato con noi per tutta la stagione, anche la nostra regia, la nostra parte tecnica e il nostro editore che ci ha supportato.
2: Ho solo un desiderio per l'edizione futura,
0: sì,
2: del Fizz Show. Se mi vorrete ancora tra voi, mi raccomando, cambiatemi la postazione.
0: Ecco, lei vuole un'altra postazione, sì, vabbè, gliela cambieremo,
2: ecco.
0: Che bisogna fare? Intanto
2: perché
0: andiamo con
2: io
0: i punti di contatto, ragazzi.
2: Ho sempre avuto mal di schiena.
0: Andiamo?
2: Insomma, non è una bella cosa,
0: Se ve già.
2: Meno male che adesso c'è la vacanza per ripigliarmi.
3: Puoi contattare Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73. Le tue email a diretta rva@tiscali.it.
4: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
5: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
4: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
0: Fizz Show.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fitz Show.

0: Al Fit Show abbiamo il piacere di ospitare un profilo di altissimo rilievo scientifico e accademico oggi, ma questa volta ci accompagna in un viaggio che sfida i confini della realtà. È con noi Vincenzo Lusa, giurista, antropologo, criminologo di fama internazionale, fellow dell'American Academy of Forensic Science e docente alla Sapienza di Roma. Vincenzo in libreria con un'opera monumentale edita da Armando Editore. Il titolo è L'essenza della reciprocità, un romanzo che parte come thriller investigativo ma che si trasforma rapidamente in una esplorazione, se vogliamo, dell'esoterismo. Benvenuto Vincenzo, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, alla radio e a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora Vincenzo, nel libro seguiamo l'agente Ethan Waltz che indaga su aerei che non precipitano ma sembrano letteralmente dissolversi in volo.
1: Sì, esatto.
0: Da dove nasce l'ispirazione per un inizio così inquietante e pieno di suspense?
1: È una problematica che mi ha sempre affascinato, non soltanto quella dei trasporti aerei, della sicurezza, ma in realtà è uno scamotage per introdurre il lettore in una serie di stanze, chiamiamole così, un mélange di tematiche che mi hanno praticamente portato poi a produrre, a scrivere questo romanzo. Quindi si parte con un classico tipo di giallo investigativo, se vogliamo dire in questo modo, quindi con molto sfondo di thriller, per poi centrarci, appunto, come avevi giustamente accennato tu, problematiche un po' più sovrannaturali, ecco, sull'esoterismo, sul paranormale, nel quale il protagonista, questo investigatore Ethan Waltz, appunto, che è un grande esperto, fa parte di questa agenzia investigativa mondiale, perché il romanzo si colloca in realtà in un futuro molto prossimo in cui esiste questa agenzia dell'antiterrorismo aereo che fa appunto capo alle Nazioni Unite, ecco, viene coinvolto in un'indagine che ha qualcosa veramente di non dico incredibile, ma quasi, come dice nel libro, impossibile. Quindi questa tematica è quella che mi ha praticamente portato a fare l'incipit all'inizio, sì, proprio ad entrare il lettore in questa tematica.
0: Senti, il protagonista deve dare la caccia a Istrice, che è un assassino creato in laboratorio nell'ex Unione Sovietica, no? Che, esatto, usa però dei poteri addirittura della psiche, quindi psichici. Tu, sì, che, esatto, sei un criminologo, come hai costruito questo cattivo così particolare e anche, fammelo dire, spaventoso?
1: Allora, un po' c'è fantasia, ma c'è anche una base di solita realtà. Nell'est sono stati studiati, come anche nei territori israeliani, delle persone che esistono, che hanno queste capacità. Si parte, noi ci ricordiamo di un famoso caso, che era quello di Uri Geller, che aveva questa capacità, non so se gli ascoltatori se lo ricordano, proprio di riuscire a piegare i metalli. Ecco, in realtà ci sono delle potenzialità all'interno della nostra mente. Noi non conosciamo poco lo spazio, ancora meno l'oceano, ma ancora meno conosciamo il nostro cervello, cioè la parte proprio dell'encefalo nelle sue più recondite composizioni e nelle sue potenzialità, tra cui anche quella del pensiero stesso. Ecco, questo mi ha sempre affascinato e mi ha portato a creare questo tipo di personaggio negativo sicuramente, che ovviamente per motivi di rancore utilizza le sue capacità psichiche per poter colpire quello che più odia, cioè, ma non voglio fare spoiler, insomma, ecco, in questo, anche per i lettori che stanno ascoltando, cioè che sono appunto l'aereo, navigazione, ma soprattutto le persone che ci sono a bordo.
0: Assolutamente. Senti, oltre all'azione, il tuo libro parla di vite precedenti, no? E di un legame d'amore che sfida il tempo. Ecco, quanto c'è di psicologico e quanto di spirituale in questo viaggio che Ethan compie per ritrovare se stesso dopo un trauma?
1: Come avevo accennato all'inizio, appunto, il lettore entra in queste varie stanze, in questo mélange di tematiche di cui si compone il romanzo. L'ho detto che si parte con un thriller, si parte con una parte investigativa, ci si addentra nel paranormale, poi si entra in quella che viene chiamata a livello letterario una classica love story, ma è molto profonda, perché in realtà questa love story racchiude in se stesso un mistero che riguarda il protagonista stesso. Cioè, si ritrova in un posto completamente diverso dopo aver espletato questa indagine, che tra l'altro ha un esito veramente drammatico, ma non voglio anticipare nulla, svelare nulla sullo svolgimento della trama. Si ritrova in un paese completamente diverso, stiamo parlando dell'Asia, stiamo parlando del Giappone, dove ha un incontro con una donna estremamente particolare e molto importante proprio a livello planetario, e questa storia d'amore lo coinvolge profondamente e un po' alla volta scopre un mistero che riguarda la sua esistenza, ma ci si addentra in qualcosa di, vorrei dire, onirico, ma non è proprio onirico, qualcosa che riguarda la trascendenza, cioè la spiritualità delle nostre vite passate, e questo diventa un tassello estremamente importante rappresentare un po' quello che si chiama fantasy, non in stile tolkieniano, ma quello che gli americani chiamano urban fantasy, cioè qualcosa che è vicino a noi, non è fantascienza, ecco, in classico team, in classico modo di dire, qualcosa che è vicino a noi ma che assorbe dei piani astrali vicino a quello che si intende come misterico praticamente. Quindi c'è un aspetto psicologico ma anche un aspetto trascendentale, che è quello che riguarda anche il ritorno delle nostre anime.
0: Insomma,
1: infatti, sì, c'è una parte
0: è un bel mix anche, questo libro, un bel mix,
1: sì,
0: insomma.
1: È una parte che infatti anche molto ambientato anche in una parte dell'India dove c'è una città molto particolare che riguarda proprio questa ricerca di noi stessi.
0: Abbiamo fermati perché sennò veramente raccontiamo troppo. Allora, sì. Vincenzo Lusa, noi vi consigliamo L'essenza della reciprocità, edito da Armando, da portare con voi magari per le vostre prossime vacanze, perché no, per una bella lettura piacevole, insomma, alla scoperta, insomma, di tanti temi interessanti di cui abbiamo parlato nella nostra intervista. Un abbraccio, grazie.
1: Grazie a voi per l'invito e a tutti gli ascoltatori.

0: Come animali notturni.
1: In quest'ultima puntata, venerdì 19 giugno 2026, siamo veramente arrivati, no, alla chiusura del nostro show radiofonico, ma vi misceleremo anche per questa puntata tanta buona musica, così come stiamo facendo dall'inizio trasmissione, Silvia.
2: Assolutamente,
1: e quindi,
2: sì, Alessandro.
1: Tra poco,
2: sì,
1: che cosa avremo?
2: Tra poco un collegamento speciale, ovviamente mescolato da tanta buona musica che siete voi a scegliere, siete voi inviando i vostri messaggi, inviando le vostre preferenze qui all'interno del Fizz Show. Continuate a scriverci, e poi lo so che la state aspettando con grande trepidazione, la notizia farlocca immancabile. Vi dico che oggi davvero vi stupiremo.
1: Assolutamente sì, e non con effetti speciali. Andiamo.

0: E siamo arrivati all'ultimo spazio dedicato alle ricette per questa stagione, una rubrica seguitissima, devo dire, dal nostro pubblico. Abbiamo veramente migliaia di persone che hanno cliccato sulla pagina podcast del nostro Fit Show per andarsi a riascoltare le ricette e farle. Io sono uno di quelli. Fabio Zago, il nostro cuoco italiano, è qui con noi. E grazie Fabio per essere qui.
1: Grazie a voi per ascoltarmi e grazie a tutti.
0: E per essere stato al Fit Show anche per questa grande stagione. 9 mesi di radio abbiamo fatto insieme, ed insieme a te chiudiamo in bellezza perché presentiamo un altro piatto dedicato a questa stagione calda, che è il carpaccio alla pizzaiola, che mi ispira tantissimo. Raccontiamolo, Fabio.
1: Sì, vabbè, ho messo insieme due idee: quella del carpaccio classico che tutti conosciamo, fettine di carne sottile su un piatto freddo, ben distese, condite ovviamente con olio, sale, pepe, un po' di limone. Sapete che il limone cuoce parzialmente la carne, la rende più tenera e saporita, si condisce pochi minuti prima, altrimenti la carne cambia colore e cuoce, perde acqua, quindi errore gravissimo. Naturalmente poi con le varianti famose italiane, no? Negli ultimi 20 anni scaglie di parmigiano e rucola, tutto quello che volete. Una ricetta che nasce a Venezia per gli americani negli anni 50. All'Harris Bar avevano finito il roast, hanno affettato carne cruda, l'hanno servita, condita con una salsa olio e senape, è piaciuta molto, è diventato famoso. Carpaccio per via del pittore veneziano che usava queste tinte Bordeaux per i suoi arazzi, per i suoi dipinti. Storia sempre bella quella della cucina italiana. Beh, invece di condirla solo con olio, sale, pepe e limone, ho pensato che siccome siamo in estate e non abbiamo voglia di cucinare, ci tritiamo dei pomodori maturi, li condiamo anche in anticipo in un colino, così perde l'acqua il pomodoro, con origano, pepe, un goccio di olio, qualche oliva tagliuzzata, 2 o 3 capperi, proprio un nulla di capperi, e teniamo lì il condimento. Quando è il momento di andare a tavola, sul carpaccio il condimento non sarà più olio, sale, pepe, limone, anche quello un pochino, ma sarà queste cucchiaiate di questa, chiamiamola crudaiola pizzaiola, ecco. Naturalmente pane croccante, e il cuoco si siede a tavola con gli amici, e buona estate a tutti.
0: Fantastico, fantastico anche questo carpaccio alla pizzaiola. Insomma, abbiamo dato veramente tante istruzioni per l'uso quest'anno, soprattutto in questo periodo dedicato alla bella stagione. Come dici tu, Fabio, insomma, la convivialità è bella a tavola, non solo per chi si siede, ma anche per chi cucina, per cui anche il cuoco giustamente si deve accomodare, no?
1: E io faccio il tipo per chi prepara sempre per tutti, ovviamente.
0: Assolutamente, vabbè, non potevi fare altro, insomma, in questo caso. Fabio, grazie ancora per essere stato con noi e buona estate.
1: Grazie a tutti voi e buona estate anche a voi.

0: scontro diplomatico senza precedenti tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il G7 di Evian. Saltano intanto i colloqui tra Stati Uniti e Iran a causa della nuova escalation in Libano. In Gran Bretagna si apre una sfida interna nel partito laburista tra il premier Starmer e l'ex sindaco di Manchester Burnham. Ad Alessandria ha chiesto l'ergastolo per gli ex brigatisti Curcio Moretti nel processo per i fatti della cascina Spiotta. Grave incidente in Puglia per un turista tedesco dopo un tuffo in mare. In Molise proseguono le indagini sul sospetto avvelenamento da ricina. Infine lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
3: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi, di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
0: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
3: Veniamo in Italia, ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
0: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
3: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
4: Fitz Show. E così te ne vai in un pezzo d'estate, quando il sole

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima.

0: E siamo quindi all'ultima notizia della stagione, Silvia. Di che cosa allora, ci parli?
1: Allora, amici di sabbia, di sole, di cocktail, oggi facciamo un salto al mare. Oh, ecco, non poteva mancare.
0: Il tanto adorato
1: puntata
0: da Silvia.
1: E non parliamo di creme solari e ondi giganti. Parliamo di un fenomeno molto più misterioso.
0: Cioè?
1: Psicologia da spiaggia.
0: Psicologia da spiaggia.
1: Perché ammettiamolo, sotto l'ombrellone non siamo tutti uguali. Ognuno è un piccolo universo. E gli esperti hanno già catalogato gli 8 tipi di persone che popolano la spiaggia d'estate.
0: E sentiamo.
1: Allora, c'è il professore.
0: Il professore?
1: Il professore di sabbia.
0: Sì.
1: Lui arriva con libre, mappe, appunti. Quindi non è in vacanza, è in missione. Ti parla di corrente, di marea, persino di archeologia marina. Se gli chiedi come si fa il mojito, ti risponde con la formula chimica del lime. Sta lì serio come se stesse facendo una conferenza, ma con un cappello di paglia storto in testa. Poi c'è la svantaggiata da spiaggia.
0: Sì.
1: Lei ha dimenticato la crema solare, il cappello, il telo e ti ritrova... Si ritrova rossa come un'aragosta a piangere per tutto il giorno.
0: Ecco.
1: E si lamenta del caldo, ma non si muove mai dall'ombrellone perché ha paura di sciogliersi come un gelato al sole. Mossa brillante, fa finta di leggere il libro, ma è lì solo per farsi consolare, la svantaggiata da spiaggia. Poi c'è il mago della griglia.
0: Il mago della griglia.
1: Ah sì, perché lui porta il barbecue portatile, la carne, i würstel, il pane, la salsina magica, ti annuncia che oggi si fa festa, si crede il re della spiaggia, ma in realtà... È solo quello che fa uscire tutti dall'ombra per venire vicino al fuoco, finché non arriva la guardia che gli dice fuoco vietato. E poi c'è la nostalgica da gelato.
0: Sì.
1: Lei gira con il cone in mano, lo mastica lentamente, pensa agli anni 80 quando la spiaggia era ancora tutta una scoperta e non c'erano cellulari. Ti racconta di quando si stava così bene senza wifi e che oggi i ragazzi non sanno nemmeno cosa sia una conchiglia. Poi abbiamo il selfie dipendente. Quelli li vedi,
0: Ce
1: ne sono tanti.
0: Tanti.
1: Sempre con il telefono in mano, che scattano foto di continuo con il mare, con il cane, con il gelato, con la sdraio, con l'ombrellone, con il mare riflesso nel gelato. Insomma, sembrano più impegnati a costruire un profilo Instagram da urlo che a godersi il mare. E il vero tormento è quando la batteria finisce e non c'è una presa di corrente elettrica in vista, chiaramente, sulla spiaggia. E poi c'è il Rambo da beach volley, di cui ti parlerò

0: raccontando un po' su quello che troveremo magari anche sulle nostre spiagge quest'estate.
1: In termini psicologici, perché c'è chi proprio ha studiato la psicologia da spiaggia.
0: Esatto, il Rambo da beach volley.
1: Sì, lui non si ferma un secondo, è sempre in movimento, ti sfida beach volley, poi a nuoto, poi a paddle, è l'incubo di chi vuole solo rilassarsi come me. Lasciatemi dormire.
0: Esatto.
1: Ma è il soggetto perfetto per i tornei estivi. Ti lascia stanco ma anche un po' ammirato, perché io ho una grande ammirazione per questi personaggi che riescono a muoversi così tanto sotto il sole.
0: Ecco.
1: Poi c'è anche il rumoroso dell'ombrellone, Ale. Mm-hmm. No, questo veramente è insopportabile, perché parla forte, sì, ride ancora più forte, racconta barzellette di dubbio gusto e porta la festa direttamente in spiaggia. Ti chiedi se abbia mangiato peperoncino a colazione, ma è impossibile non notarlo. Quando se ne va, la spiaggia sembra un po' silenziosa e finalmente godibile.
0: Ma pensa.
1: E poi, per finire, per chiudere, la meditativa zen.
0: Ecco.
1: Lei è l'opposta del rumoroso.
0: Certo.
1: Sta lì in silenzio, medita, fa yoga, ascolta musica zen, ti guarda come se fossi una specie di essere inferiore che non ha ancora capito il senso della vita. Pensa che io una volta l'ho incontrata davvero. E non ci conoscevamo, mi rivolgeva per la prima volta parola e mi chiedeva: chi è il tuo capo spirituale? Ma si può? Ma si può? Ma ci conosciamo?
0: È il registro di classe.
1: Vabbè, insomma, cari amici, se vi riconoscete in uno di questi tipi, anche voi siete proprio adatti per la spiaggia. Magari siete anche un mix esplosivo, cioè siete un po' meditativi zen e anche Rambo da beach volley, chi lo sa, a momenti, a tratti. Tu in che cosa ti riconosci?
0: Io non mi riconosco in nessuno, mi riconosco solo in me stesso e basta.
1: E vabbè, qualunque tipo possiate essere, anche non catalogato come fizzo, sotto l'ombrellone succede sempre qualcosa di divertente, di strano e anche umano, io dico. Quindi godiamoci l'estate con la crema solare, il gelato, magari con un po' di ironia, perché se la vita è una spiaggia, almeno che sia piena di risate.
0: Assolutamente sì, buona vita, buone spiagge, buone risate, buone vacanze. Grazie per averci seguito per tutta questa bella stagione. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti
1: e Silvia Poletti.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. La Regione Calabria stanzia 100.000 euro per sostenere le famiglie delle vittime della strage di Amendolara e per le spese legate al rimpatrio delle salme. Una ricerca dell'Università della Calabria rivela che oltre il 70% dei discorsi d'odio si sviluppa nel mondo digitale. Rinnovato il contratto regionale degli impiegati agricoli, aumentati i salari e nuove tutele per circa 500 lavoratori calabresi. E infine una serie di incendi tra auto e imbarcazioni e uno studio medico a Montebello Ionico. Indagano i carabinieri.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati ad ascolto con informazione regionale. In apertura la cronaca, apriamo con la tragedia di Amendolara. Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato uno stanziamento di 100.000 euro destinato ai familiari delle vittime della strage dei braccianti. Le risorse serviranno a coprire spese di viaggio, soggiorno, riconoscimento delle salme, funerali e rimpatri. La regione precisa che si tratta di una dotazione prudenziale da utilizzare in base alle effettive necessità delle famiglie coinvolte. Secondo una ricerca dell'Università della Calabria, il 71,6% dei discorsi d'odio si sviluppa online. Lo studio evidenzia inoltre come la Calabria rappresenti un caso di cosiddetta invisibilità strutturale. Discriminazioni e violenze risultano spesso meno denunciate e più difficili da intercettare rispetto ad altri territori, anche a causa della sfiducia nelle istituzioni e della carenza di reti di supporto. È stato rinnovato il contratto territoriale degli impiegati agricoli della Calabria. L'accordo interessa circa 500 lavoratori e prevede un aumento salariale complessivo del 5,3%, oltre a nuove tutele sul piano normativo e professionale. Soddisfazione è stata espressa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali che hanno sottoscritto l'intesa. Chiudiamo con la cronaca. Una serie di incendi ha colpito la frazione di Saline di Montebello Ionico nel Reggino. Le fiamme hanno danneggiato un'automobile, un'imbarcazione e uno studio medico. I carabinieri stanno verificando l'ipotesi del dolo e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Il sindaco Leonardo Surace ha espresso forte preoccupazione, definendo l'accaduto un attacco dall'intera comunità. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.

0: Radio Voce Amica.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalare

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

0: solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice.
1: L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera.
0: Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati.
1: Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione.
2: Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.